0: Chiama con problemi della vita.
1: Ciao, non c'è più.
2: United 9, 12360.
3: United 9 Air 2, 9 Air Channel, good day, Vertical.